中文字幕志愿者李宗盛 Junki gujo chuki na maluko, chakyu na gama sonji za bangce, do njum misi la. Shisu junki la cui lupi ni tsur tunba yang, zha mo gu. Yin ya ca yi tadung, ngu zhe tang, zhengin si to. So, chenji kyuko la junto za jadu, kyuto kode hi, zha zhe si di, da zi win chan hi nu ni, di ding to ca do zang lupa tang, kyu tamo lu ni, ka kyu jadu, zhu zhu tang ni, Kyo